0: soltanto ricassito si deve mettere. Soltanto ricassito deve essere.
1: Arrivi messo.